0: più defilato. Polemica inoltre fra lo stesso Malagò e il ministro dello sport Abodi sulla brutta figura di queste ore. Fra poco è previsto il Consiglio federale. Voltiamo pagina, è in vigore uno sconto sul gasolio e soltanto sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione varata ieri dal CDM si aggira su 120 milioni di euro. Poi ci dovrebbe essere un nuovo intervento sulla base dell'andamento dei prezzi, andamento che sarà esaminato nel CDM del 4 agosto. Intanto proseguono le indagini della polizia volte a identificare i responsabili degli scontri avvenuti sabato presso i cantieri TAV dell'alta velocità, scontri nel corso dei quali oltre 120 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. Al momento sono oltre 1000 le persone identificate e sottoposte a controllo. E ieri la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno visitato proprio i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti no TAV. Violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, ha dichiarato la Premier. È tutto, ora c'è il traffico.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che sulla 1 panoramica, per lavori, è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere il Ronco Bilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e, attraverso la viabilità ordinaria, entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio verso Firenze. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Mi piace l'ululata, eh? Ululanta.
4: Ululiamo alla luna. Ah, mi sa che domani sarà luna piena.
3: Sì, domani parleremo 29. Parleremo di luna piena con un nostro amico, un nostro esperto, insomma, di luna. E
4: sì.
3: Non è Gianni Togni, eh?
4: No. È Guardo il mondo da uno blog. Mi annoio un po', ma noi non ci annoiamo, anzi.
3: Anzi sì, anzi no, va bene, possiamo, che ne so. Va bene, senti, mettiamo la canzone The Bausa con Magnetic.

0: G come giungla su RTL 102.5, c'era Luciano Ligabue alle 2:10. G come
1: Genova.
0: Come Giacomo, come Giovanna.
1: G come Grey.
0: G come Grey, esatto.
1: G come Grigio.
0: Basta.
1: Basta. Ecco, che giochiamo a nome, cose, città. Cioè, quanto era bello quel gioco.
0: Lo faceva Angelo Baiwini di mattina, tra le 11 e le 13 in Viva l'Italia. Era molto bello, molto seguito. Ma intanto salutiamo tutti i nostri amici che sono sintonizzati con noi e che sono in partenza per le proprie vacanze. Ci sono quelli che invece sono al lavoro e che scelgono un altro periodo per andare in vacanza. Il mio più bello è quello di passare, il mio desiderio più bello è quello di passare un Natale, no, dove ci sono le babbe natali.
1: Le babbe, ma tu stai pensando già a Natale con questo caldo che fa?
0: Voglio ricordarti no, che qua vicino a noi c'è una casa dove c'è un albero di Natale sempre acceso.
1: Voglio ricordarti che ho fatto anche un video e io puntualmente passo da questa casa qui a Lipari e puntualmente trovo la porta aperta, si vede l'albero di Natale, però l'anno scorso le lucine erano spente, quest'anno sono accese.
0: Essendo tu una brava ragazza, sei una bella persona, non pensi al segnale che può esserci con un albero di Natale acceso e la porta aperta.
1: Vieni, bambina mia, per guardarti meglio.
0: Magari quello può essere un segnale del lupo cattivo.
1: Oh.
0: E tu invece sei attratta e dici: ma che belle palle che ci sono qua.
1: Però non vengo, me ne vado.